0: In Spagna sono le 2 di notte, l'una alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Alza il volume, sei su Axel FM.

0: non ti scordare di me, di me e noi.
1: Axel & Syme, la radio degli italiani a Tenerife.

0: Comercial FM, Corazón Español, Alma Italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Axel FM.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: In Spagna sono le 3 del mattino, le 2 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, primi per scelta.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

0: XLSM, la radio degli italiani a Tenerife.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Axel FM, vibrazioni italiane, sapore spagnolo.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna? Ora che

0: Special FM, primi per scelta.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Alza il volume, sei su Axel FM.

0: In Spagna sono le 4 del mattino, le 3 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, primi per scelta.

mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Axel FM, la colonna sonora dei tuoi giorni a Tenerife.

0: In Spagna sono le 5 del mattino, le 4 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: In Spagna sono le 6 del mattino, le 5 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, il ritmo del tuo cuore.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
2: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
3: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
2: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di speciali.

0: Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 7 del mattino, le 6 alle Canarie.
2: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te. Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano, firma d'autore di Kimi Antonelli sulla sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, che consolida così il primato nella classifica mondiale del bolognese, adesso a più 43 sul compagno di scuderia Russell, quarto al traguardo sulla pista di Silverstone. Il 19enne pilota della Mercedes ha preceduto Hamilton, scattato dalla pole con la Ferrari, terzo Norris, quinta l'altra rossa di Leclerc davanti a Verstappen e Piastri. Alle 17 le qualifiche della gara di domani, che avrà inizio invece alle 16. Apriamo la pagina dei mondiali, che per la prima volta nella storia 48 squadre ieri hanno visto concludersi i sedicesimi di finale, una sorta di ritorno al passato, perché l'Africa, capace di qualificare 9 nazionali su 10 alla prima fase a eliminazione diretta, è stata sostanzialmente ridimensionata. Sparisce l'Asia, mentre l'Europa, nonostante 3 derby, si conferma superpotenza. Questo è il quadro degli ottavi, menù che avrà inizio stasera alle 19 a Houston, Canada, Marocco. Una delle padroni di casa, guidate dallo juventino Jonathan David, al cospetto degli africani della stella Saibari e con i favori del pronostico. Alle 23 a Filadelfia il Paraguay, sorpresa, capace di eliminare la Germania, incrocia la Francia di Kylian Mbappé. 6 gol, solo uno in meno di Leo Messi. Ieri salva Argentina dal clamoroso KO con Capoverde, arresosi solo ai supplementari. Domani, unico ottavo in calendario, alle 22 Brasile-Norvegia. Lunedì all'alba Messico-Inghilterra. Terra alle 21 Portogallo-Spagna, martedì Argentina-Egitto, Svizzera-Colombia e nella notte USA-Belgio. Cambiamo argomento al via oggi l'edizione numero 113 del Tour de France. Il grande favorito è lo sloveno Pogacar, l'Italia punta su Filippo Ganna per le cronometro. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Da Barcellona a Barcellona, una cronometro a squadre di 19,6 km. Si parte così, e quando c'è da lottare con le lancette, in primo piano Filippo Ganna, aspettando la crono individuale nella 16ª tappa. Suo terreno di caccia, il fuoriclasse azzurro della lotta contro il tempo, guida la sua squadra, capitanata da Bernal e Aresman, uomini di classifica nel Tour dal pronostico scontato alla vigilia. Tadej Pogacar, 4 volte vincitore le ultime 2 di fila, va a caccia di un pokerissimo da leggenda, lo sloveno favorito, gli altri ad inseguire, a iniziare da Jonas Vingegaard, vincitore del Giro, seguito da Remco Evenepoel e dalla speranza transalpina Paul Sexas. Pattuglia azzurra esigua, solo 12 al via. Ganna a parte, seguiamo il sempiterno Damiano Caruso, Davide Piganzoli, reduce da un buon Giro d'Italia, e la voglia di riscatto di Antonio Tiberi. 21 le tappe, 3.333 i chilometri da percorrere prima dell'arrivo del 26 luglio a Parigi.
3: Atletica, papà è tunisino, forse mi ha lasciato i geni dei corridori africani. Ci scherza su, emozionato, quasi incredulo, il 23enne bresciano Francesco Pernici, che ieri ha migliorato il primato italiano degli 800 metri, coprendo la distanza in 1:43 e 60, 10 centesimi in meno rispetto al limite precedente di Marcello Fiasconaro, che resisteva da ben 53 anni. Allora fu anche record del mondo. E chiudiamo col basket. Archiviata la trasferta vittoriosa in Islanda, l'Italia, già certa del passaggio del turno, ospita domani alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Palla 2 alle 20. Ed è tutto. Buon weekend.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Rod's like bigger than Zeus's. Hey, wait, can you lift my car with your hand? You are an ugly kid.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Discorso! Discorso! Discorso!
4: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
5: Vuoi un po' di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
6: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
5: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci i bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Cielo, ma se si spegne tutto, noi brilliamo nel buio.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile.

0: difficile e fare bene. Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno, gusto da re.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci alla Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra. Tradizione, fusione, passione.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna sono le 8 del mattino, le 7 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Firma d'autore di Kimi Antonelli sulla sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, che consolida così il primato nella classifica mondiale del bolognese. Adesso a più 43 sul compagno di scuderia Russell, quarto al traguardo sulla pista di Silverstone. Il 19enne pilota della Mercedes ha preceduto Hamilton, scattato dalla pole con la Ferrari. Terzo Norris, quinta l'altra rossa di Leclerc davanti a Verstappen e Piastri. Alle 17 le qualifiche della gara di domani, che avrà inizio invece alle 16. Apriamo la pagina dei mondiali, che per la prima volta nella storia 48 squadre ieri hanno visto concludersi sedicesimi di finale, una sorta di ritorno al passato, perché l'Africa, capace di qualificare 9 nazionali su 10 alla prima fase eliminazione diretta, è stata sostanzialmente ridimensionata. Sparisce l'Asia, mentre l'Europa, nonostante 3 derby, si conferma superpotenza. Questo è il quadro degli ottavi, menù che avrà inizio stasera alle 19 a Houston, Canada, Marocco. Una delle padroni di casa, guidate dallo juventino Jonathan David, al cospetto degli africani della stella Saibari e con i favori del pronostico. Alle 23 a Filadelfia il Paraguay, sorpresa, capace di eliminare la Germania, incrocia la Francia di Kylian Mbappé. 6 gol, solo uno in meno di Leo Messi. Ieri salva Argentina dal clamoroso KO con Capoverde, arresosi solo ai supplementari. Domani, unico ottavo in calendario, alle 22 Brasile-Norvegia. Lunedì all'alba Messico-Inghilterra. Inghilterra, alle 21 Portogallo-Spagna, martedì Argentina-Egitto, Svizzera-Colombia e nella notte USA-Belgio. Cambiamo argomento al via oggi l'edizione numero 113 del Tour de France. Il grande favorito è lo sloveno Pogačar. L'Italia punta su Filippo Ganna per le cronometro. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
8: Da Barcellona a Barcellona, una cronometro a squadre di 19,6 km. Si parte così e quando c'è da lottare con le lancette, in primo piano Filippo Ganna, aspettando la crono individuale nella sedicesima tappa, suo terreno di caccia, il fuoriclasse azzurro della lotta contro il tempo guida la sua squadra, capitanata da Bernal e Aresman, uomini di classifica nel Tour dal pronostico scontato alla vigilia. Tadej Pogačar, quattro volte vincitore le ultime due di fila, va a caccia di un pokerissimo da leggenda, lo sloveno favorito, gli altri ad inseguire, a iniziare da Jonas Vingegaard, vincitore del Giro, seguito da Remco Evenepoel e dalla speranza transalpina Paul Sexas. Pattuglia azzurra esigua, solo 12 al via. Ganna a parte, seguiamo il sempiterno Damiano Caruso, Davide Piganzoli, reduce da un buon Giro d'Italia, e la voglia di riscatto di Antonio Tiberi. 21 le tappe, 3.333 i chilometri da percorrere prima dell'arrivo del 26 luglio a Parigi.
7: Atletica, papà e tunisino, forse mi ha lasciato i geni dei corridori africani. Ci scherza su, emozionato, quasi incredulo, il 23enne bresciano Francesco Pernici, che ieri ha migliorato il primato italiano degli 800 metri, coprendo la distanza in 1:43:60, 10 centesimi in meno rispetto al limite precedente di Marcello Fiasconaro, che resisteva da ben 53 anni. Allora fu anche record del mondo. E chiudiamo col basket. Archiviata la trasferta vittoriosa in Islanda, l'Italia, già certa del passaggio del turno, ospita domani alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Palla 2 alle 20. Ed è tutto. Buon weekend.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Guardo dentro, non ho più nessuno.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi, premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: XL FM arriva un altro successo.
1: La voce tuona i giorni tristi, guarisce il mio disagio.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
4: Discorso!
5: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10

0: anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
1: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e, per i più esigenti, i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna sono le 9 del mattino, le 8 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Donald Trump celebra l'America dei 250 anni, la nazione più straordinaria mai esistita. A Washington il presidente esalta un paese che assicura sta meglio che in qualsiasi altro momento della sua storia. La parata del 4 luglio cancellata per il caldo, il National Mall evacuato per temporale. Poi il discorso e lo spettacolo dei fuochi d'artificio per l'Independence Day. La corrispondente dagli Stati Uniti.
8: La nazione più straordinaria mai esistita sulla faccia della terra. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Oggi stiamo meglio che in qualsiasi altro momento della nostra storia, ha assicurato. La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Dopo una lunga attesa i cancelli sono stati riaperti e il presidente ha raggiunto il palco. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano, esaltando l'economia, la potenza militare e le radici cristiane della nazione. Poi lo spettacolo. 850.000 effetti pirotecnici hanno illuminato il Lincoln Memorial, il Washington Monument e il profilo della capitale. Il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. Da Washington Washington, Manuela Cavalieri.
7: Messaggi di saluto per il 4 luglio da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani, presente a Villa Taverna per i tradizionali festeggiamenti, ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. Significativa anche la telefonata del presidente russo Putin, che ha dichiarato la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto con Kiev, alle condizioni definite ben note. C'è una prospettiva concreta per la fine della guerra, ha detto in un'altra telefonata al tycoon lo stesso leader ucraino Zelensky. 4 luglio fortemente simbolico anche per Papa Leone XIV, che ieri ha compiuto una breve visita pastorale a Lampedusa, isola emblema dei disperati viaggi alla ricerca di un ingresso in Europa. Migranti vittime di decisioni mancate, ha ricordato in diversi incontri della mattinata e nella messa davanti a 4.000 persone, dove, ha detto, davanti al fenomeno migratorio, l'Europa è chiamata a una responsabilità epocale.
9: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
7: In gravi condizioni all'ospedale Niguarda il 55enne colpito ieri mattina senza apparente motivo da un giovane di 22 anni che gli avrebbe inferto una ventina di coltellate prima di essere bloccato dagli avventori egiziani di un bar dove è avvenuta l'aggressione. È mistero sul movente, i due a quanto pare non si conoscevano. Il giovane aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani che avevano detto di aver perso i suoi contatti da una settimana. Ultimo da record, ieri sera a Roma Tor Vergata si è accesa per il concerto evento dell'estate. In 250.000 sono accorsi per partecipare ad una festa della musica che si è conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi, che incorona ufficialmente ultimo, capace di battere il precedente record di 230.000 presenze nel 2017. Formula 1 e tennis, italiani in evidenza in Inghilterra. Silverstone, Antonelli si prende pole sprint a Wimbledon. Cobolli e Paolini vanno agli ottavi. Ai mondiali di calcio il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco. Gerardo De Vivo.
10: Prima la sprint, poi la pole, chi mi piglia tutto. Nella gara veloce il bolognese della Mercedes lascia la sua firma a metà dei 17 giri in programma con un secco sorpasso su Hamilton, che chiude secondo davanti a Norris, Russell e Leclerc. Il leader del mondiale guadagna così punti sui rivali che oggi saranno dietro di lui nella griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna. 73 anni dopo il mitico Alberto Ascari, Antonelli riporta il tricolore in pole a Silverstone. Bene le Ferrari, seconda e terza in griglia con Leclerc ed Hamilton, quarto al via Russell con l'altra Mercedes. Da Silverstone a Wimbledon per il sabato in chiaroscuro degli azzurri, KO Sonego con Fritz e Berrettini al quinto set con Dimitrov. Bene Cobolli che batte in rimonta al quinto set Kachanov e accede agli ottavi, che oggi vedono Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, che liquida in due set Saccari. Ed è agli ottavi anche il mondiale di calcio. La Francia fatica contro il Paraguay ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé. Nei quarti affronterà il Marocco, avanti con un netto 3-0 sul Canada.
7: E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione,
1: Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito

Di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno, Axel FM, e grazie ad ognuno di voi.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo. You took the man in me,
1: you took his... Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si

0: Chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social. Entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

weekdays to Axel FM.

0: ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Axel FM, primi per scelta.

0: In Spagna sono le 10 del mattino, le 9 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Siamo più forti, sicuri e ricchi che mai, scandisce Donald Trump dal National Mall di Washington per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, rivendicando tra l'altro di aver sconfitto Venezuela e Iran e asserendo che l'America non sarà mai comunista. Un discorso di 35 minuti nella culla dei fondatori degli Stati Uniti, che peraltro per un sondaggio Gallup secondo il 77% degli americani sarebbero oggi delusi. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella, il valore del 1776, sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani, presente a Villa Taverna a Roma per i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio, ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. A Teheran, secondo giorno di commiato in memoria della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio nel raid israelo-americano che ha dato inizio al conflitto e in cui morirono anche 4 membri della sua famiglia. Presenti nella folla adunata nei pressi della grande moschea, 3 figli, ma non Mojtaba, il suo successore. Domani è prevista la cerimonia solenne e una processione nella capitale, giovedì la tumulazione nella località di origine. Giornata di passione per chi viaggia in aereo oggi per una serie di scioperi che potrebbero creare disagi, cancellazioni e ritardi. Da mezzanotte è in corso l'agitazione di 24 ore indetta dal sindacato CUB contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. A questo si aggiungono uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati confederali e dall'USB interno alla compagnia aerea EasyJet e altri scioperi in diversi aeroporti. L'ENAC, internazionale per l'aviazione civile, assicura che sono garantiti voli nelle fasce orarie protette.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
3: Mondiali di calcio, il primo quarto di finale sarà Francia e Marocco. I transalpini hanno superato a fatica il Paraguay 1-0 con rigore di Mbappé. Gli africani hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile e Norvegia, alle 2 Messico e Inghilterra.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Comercial FM, corazón español, alma italiana.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Che fastidio, se vuoi te lo ripeto. Che fastidio, amico dell'amico senza invito. Che fastidio.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow. Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore.

0: Las Galletas, in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: XLFM, corazón español, alma italiana. Alma italiana.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
1: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna sono le 11 del mattino, le 10 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te. Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, la colonna sonora dei tuoi giorni a Tenerife.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Italiani protagonisti oltre manica. In Formula 1 si corre il Gran Premio di Gran Bretagna a chiusura di un weekend finora dominato dal leader iridato Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes ieri ha prima vinto la sprint, poi messo tutti in fila nelle qualifiche. Alle 16 a Silverstone scatterà dunque in pole, mentre il compagno di scuderia Russell partirà dalla quarta piazzola. Tra loro le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
5: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
4: A Wimbledon torna in campo Jannik Sinner, che negli ottavi affronta il qualificato giapponese Mochizuki. Ha centrato gli ottavi anche Flavio Cobolli al quinto set in rimonta su Khachanov, mentre sono stati eliminati Lorenzo Sonego, KO con Fritz, e Matteo Berrettini al quinto set con Dimitrov. Sentiamo il romano.
6: È stato un torneo buonissimo e poteva essere ancora migliore, ma considerando quanto mi sono preparato, quanto non ho giocato partite sull'erba da Parigi, quindi insomma è sicuramente una settimana positiva, c'è l'amaro in bocca. Però normalmente quando perdo partite così, o comunque in carriera ho perso partite così, sono sempre riuscito a prendere il buono, e quindi questo sarà l'obiettivo.
4: Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, autoritaria in due set con Saccari. Tempo di ottavi anche per i mondiali di calcio. Nel primo il Marocco ha avuto ragione nella ripresa del Canada, 3-0, doppietta di Unai e rete di Raimi. Gli africani affronteranno la Francia, che contro il Paraguay fatica ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé al 70esimo. Tra la sera e la notte italiana i prossimi due incontri degli ottavi. Alle 22 il Brasile di Ancelotti opposto alla Norvegia di Haaland. Alle 2 il Messico, padrone di casa, affronta l'Azteca, l'Inghilterra di Harry Kane. Ciclismo, la prima maglia gialla del Tour de France di Jonas Vingegaard, vincitore col suo team della Crono Squadre d'apertura a Barcellona. A 8 secondi Filippo Ganna, staccato di 12 Tadej Pogacar. Oggi seconda tappa, 168 km e mezzo da Tarragona a Barcellona. Basket, archiviata la vittoria in Islanda di giovedì, l'Italia già certa del passaggio del turno ospita alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultimo incontro della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027, palla 2 alle 20. Infine volley, la nazionale maschile al lavoro a Cavalese in vista della terza settimana di Nations League, affronta in amichevole l'Argentina, si gioca a Trento, il via alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
3: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi, premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiama al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati

0: di nota. Viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna è mezzogiorno, le 11 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi, abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo, l'America non lo sarà mai, promette, poi tra l'altro un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini, messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale, l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.

0: Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità

0: prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
1: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: su Axel FM arriva un altro successo. Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
1: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Paseo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità.

attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna è l'una del pomeriggio, le 12 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
7: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
6: Messaggi di saluto da tutto il mondo per il 4 luglio. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle scorse ore anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Il lungo affollato addio degli iraniani alla guida suprema Ali Khamenei tra preghiere, bandiere e inno nazionale. Oggi l'ultimo giorno di esposizione della bara nella grande Mosalla, insieme ai feretri dei quattro familiari uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. Domani il feretro, tra stringenti misure di sicurezza, inizierà una lunga processione prima nelle strade di Teheran e poi in luoghi sacri dell'Islam sciita, in Iran ma anche in Iraq, per approdare alla sepoltura giovedì prossimo a Mashhad. Proseguono le indagini della Procura di Roma sul furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico, che allarma anche Palazzo Chigi. Ha una resa criminale altissima, un alto valore, piccoli volumi, facilità di occultamento. È l'analisi di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, che in un'intervista alla stampa non esclude l'interesse di diversi gruppi criminali. L'Italia ha un piano di contrasto alle droghe sintetiche, sottolinea ai giornalisti il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ammette anche però l'allarme per l'entrata in circolazione della sostanza.
8: È qualcosa di molto importante, di molto preoccupante, perché si tratta, come molti sanno, insomma, dei principi attivi che si compongono con quantità molto basse, che possono avere un effetto molto devastante per la salute delle persone. L'Italia è uno dei pochi paesi che ha adottato un piano di contrasto alle droghe sintetiche più all'avanguardia al mondo. Al momento il fenomeno non ha la diffusione che ha fatto registrare in altri paesi, però è giusto mantenere sempre alta la guardia.
6: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
9: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
10: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
9: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
10: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
9: A Silverstone semaforo verde alle 16.
6: Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'alto atesino affronta il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni ma capace di eliminare al terzo turno lo spagnolo Jodar. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
11: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Axel FM, corazón español, alma italiana.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno?

Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: mani non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Axel FM, corazón español, alma italiana.

0: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
1: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Axel FM, primi per scelta.

0: In Spagna sono le 2 del pomeriggio, l'una alle Canarie.
1: Il segnale orario di XLFM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: XLFM, corazón español, alma italiana.
3: Buongiorno da Daniele Uballi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
4: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Messaggi di saluto da tutto il mondo per il 4 luglio. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle scorse ore anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Il lungo e affollato addio degli iraniani alla guida suprema Ali Khamenei, tra preghiere, bandiere e inno nazionale. Oggi l'ultimo giorno di esposizione della bara nella grande Mosalla, insieme ai feretri dei 4 familiari uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. Domani il feretro, tra stringenti misure di sicurezza, inizierà una lunga processione prima nelle strade di Teheran e poi in luoghi sacri dell'Islam sciita, in Iran ma anche in Iraq, per approdare alla sepoltura giovedì prossimo a Mashhad. Proseguono le indagini della Procura di Roma sul furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico, che allarma anche Palazzo Chigi. Ha una resa criminale altissima, un alto valore, piccoli volumi, facilità di occultamento. È l'analisi di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, che in un'intervista alla stampa non esclude l'interesse di diversi gruppi criminali. L'Italia ha un piano di contrasto alle droghe sintetiche, sottolinea ai giornalisti il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ammette anche però l'allarme per l'entrata in circolazione della sostanza.
5: È qualcosa di molto importante, di molto preoccupante, perché si tratta, come molti sanno, insomma, dei principi attivi che si compongono con quantità molto basse, che possono avere un effetto molto devastante per la salute delle persone. L'Italia è uno dei pochi paesi che ha adottato un piano di contrasto alle droghe sintetiche più all'avanguardia al mondo. Al momento il fenomeno non ha la diffusione che ha fatto registrare in altri paesi, però è giusto mantenere sempre alta la guardia.
3: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
6: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta d'autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
7: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3, vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
6: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme?
7: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
6: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
3: Tennis a Wimbledon è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'alto atesino affronta il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni ma capace di eliminare al terzo turno lo spagnolo Jodar. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.

0: di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti. E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno, Axel FM, e grazie ad ognuno di voi.

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. C'è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: Prendi nota. Viveretenerife.com. Un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com. Il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola. Diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
1: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 3 del pomeriggio, le 2 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
7: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
6: Messaggi di saluto da tutto il mondo per il 4 luglio. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle scorse ore anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Il lungo e affollato addio degli iraniani alla guida suprema Ali Khamenei tra preghiere, bandiere e inno nazionale. Oggi l'ultimo giorno di esposizione della bara nella grande Mosalla insieme ai feretri dei quattro familiari uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. Domani il feretro, tra stringenti misure di sicurezza, inizierà una lunga processione prima nelle strade di Teheran e poi in luoghi sacri dell'Islam sciita in Iran ma anche in Iraq per approdare alla sepoltura giovedì prossimo a Mashhad. Proseguono le indagini della Procura di Roma sul furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico che allarma anche Palazzo Chigi. Ha una resa criminale altissima, un alto valore, piccoli volumi, facilità di occultamento. È l'analisi di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, che in un'intervista alla stampa non esclude l'interesse di diversi gruppi criminali. L'Italia ha un piano di contrasto alle droghe sintetiche, sottolinea i giornalisti il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ammette anche però l'allarme per l'entrata in circolazione della sostanza.
8: È qualcosa di molto importante, di molto preoccupante, perché si tratta, come molti sanno, insomma, dei principi attivi che si compongono con quantità molto basse che possono avere un effetto molto devastante per la salute delle persone. L'Italia è uno dei pochi paesi che ha adottato un piano di contrasto alle droghe sintetiche più all'avanguardia al mondo. Al momento il fenomeno non ha la diffusione che ha fatto registrare in altri paesi, però è giusto mantenere sempre alta la guardia.
6: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
9: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
10: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
9: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
10: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
9: A Silverstone semaforo verde alle 16.
6: Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'alto tesino affronta il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni ma capace di eliminare al terzo turno lo spagnolo Jodar. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi con...
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito. E dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in Calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
7: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
7: Devi
8: darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Axel F. Corazón Español, Alma Italiana.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Sarebbe stupendo.
2: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Paseo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
5: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali.

di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche, 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Era Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00.
0: Per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Dech. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 4 del pomeriggio, le 3 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te. Axel FM, corazón español, alma italiana.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi, siamo più forti che mai, annientati Iran e Venezuela e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza, programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
5: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
4: Messaggi di saluto da tutto il mondo per il 4 luglio. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle scorse ore anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Il lungo e affollato addio degli iraniani alla guida suprema Ali Khamenei tra preghiere, bandiere e inno nazionale. Oggi l'ultimo giorno di esposizione della bara nella grande Mosalla, insieme ai feretri dei quattro familiari uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. Domani il feretro, tra stringenti misure di sicurezza, inizierà una lunga processione prima nelle strade di Teheran e poi in luoghi sacri dell'Islam sciita in Iran ma anche in Iraq, per approdare alla sepoltura giovedì prossimo a Mashhad. Proseguono le indagini della Procura di Roma sul furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico, che allarma anche Palazzo Chigi. Ha una resa criminale altissima, un alto valore, piccoli volumi, facilità di occultamento. È l'analisi di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, che in un'intervista alla stampa non esclude l'interesse di diversi gruppi criminali. L'Italia ha un piano di contrasto alle droghe sintetiche, sottolinea ai giornalisti il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ammette anche però l'allarme per l'entrata in circolazione della sostanza.
6: È qualcosa di molto importante, di molto preoccupante, perché si tratta, come molti sanno, insomma, dei principi attivi che si compongono con quantità molto basse, che possono avere un effetto molto devastante per la salute delle persone. L'Italia è uno dei pochi paesi che ha adottato un piano di contrasto alle droghe sintetiche più all'avanguardia al mondo. Al momento il fenomeno non ha la diffusione che ha fatto registrare in altri paesi, però è giusto mantenere sempre alta la guardia.
4: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
7: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
8: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
7: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
8: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
7: A Silverstone semaforo verde alle 16.
4: Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'alto atesino affronta il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni ma capace di eliminare al terzo turno lo spagnolo Jodar. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
9: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: Su Axel FM arriva un altro successo.
1: Sì, accumular pensieri è una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio.
2: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
3: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Tra poco su Axel FM arriva un altro successo. Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità?

0: 354 95 17 25.
1: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperi Radio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperi Radio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife.

0: In Spagna sono le 5 del pomeriggio, le 4 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi, siamo più forti che mai, annientati Iran e Venezuela e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
4: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Messaggi di saluto da tutto il mondo per il 4 luglio. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle scorse ore anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Il lungo affollato addio degli iraniani alla guida suprema Ali Khamenei tra preghiere, bandiere e inno nazionale. Oggi l'ultimo giorno di esposizione della bara nella grande Mosalla insieme ai feretri dei 4 familiari uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. Domani il feretro, tra stringenti misure di sicurezza, inizierà una lunga processione prima nelle strade di Teheran e poi in luoghi sacri dell'Islam sciita in Iran ma anche in Iraq per approdare alla sepoltura giovedì prossimo a Mashhad. Proseguono le indagini della Procura di Roma sul furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico che allarma anche Palazzo Chigi. Ha una resa criminale altissima, un alto valore, piccoli volumi, facilità di occultamento. È l'analisi di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, che in un'intervista alla stampa non esclude l'interesse di diversi gruppi criminali. L'Italia ha un piano di contrasto alle droghe sintetiche, sottolinea i giornalisti il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ammette anche però l'allarme per l'entrata in circolazione della sostanza.
5: È qualcosa di molto importante, di molto preoccupante, perché si tratta, come molti sanno, insomma, dei principi attivi che si compongono con quantità molto basse che possono avere un effetto molto devastante per la salute delle persone. L'Italia è uno dei pochi paesi che ha adottato un piano di contrasto alle droghe sintetiche più all'avanguardia al mondo. Al momento il fenomeno non ha la diffusione che ha fatto registrare in altri paesi, però è giusto mantenere sempre alta la guardia.
3: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
6: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
7: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero erano un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
6: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme?
7: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
6: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
3: Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale, l'alto tesino affronta il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni ma capace di eliminare al terzo turno lo spagnolo Jodar. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo. Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Discorso!
3: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Cielo, ma se si spegne tutto, noi brilliamo nel buio.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate

0: soluzioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in Calle Juan 23, edificio Fontana. Borsa Real Estate, i veri professionisti della casa.
1: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
0: Axel FM, Corazón Español, Alma Italiana.

0: In Spagna sono le 6 di sera, le 5 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
4: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Messaggi di saluto da tutto il mondo per il 4 luglio. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle scorse ore anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Il lungo affollato addio degli iraniani alla guida suprema Ali Khamenei, tra preghiere, bandiere e inno nazionale. Oggi l'ultimo giorno di esposizione della bara nella grande Mosalla, insieme ai feretri dei quattro familiari uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. Domani il feretro, tra stringenti misure di sicurezza, inizierà una lunga processione prima nelle strade di Teheran e poi in luoghi sacri dell'Islam sciita, in Iran ma anche in Iraq, per approdare alla sepoltura giovedì prossimo a Mashhad. Proseguono le indagini della Procura di Roma sul furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico, che allarma anche Palazzo Chigi. Ha una resa criminale altissima, un alto valore, piccoli volumi, facilità di occultamento. È l'analisi di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, che in un'intervista alla stampa non esclude l'interesse di diversi gruppi criminali. L'Italia ha un piano di contrasto alle droghe sintetiche, sottolinea ai giornalisti il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ammette anche però l'allarme per l'entrata in circolazione della sostanza.
5: È qualcosa di molto importante, di molto preoccupante, perché si tratta, come molti sanno, insomma, dei principi attivi che si compongono con quantità molto basse, che possono avere un effetto molto devastante per la salute delle persone. L'Italia è uno dei pochi paesi che ha adottato un piano di contrasto alle droghe sintetiche più all'avanguardia al mondo. Al momento il fenomeno non ha la diffusione che ha fatto registrare in altri paesi, però è giusto mantenere sempre alta la guardia.
3: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
6: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta d'autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
7: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
6: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
7: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
6: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
3: Tennis a Wimbledon è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale, l'alto atesino affronta il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni ma capace di eliminare al terzo turno lo spagnolo Jodar. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.

0: su Axel FM arriva un altro successo. Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
1: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e, per i più esigenti, i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
2: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
3: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama

0: di comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse. L'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: tuo cuore.
1: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: di nota. Viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Axel FM.
4: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: In Spagna sono le 7 di sera, le 6 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
4: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Messaggi di saluto da tutto il mondo per il 4 luglio. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle scorse ore anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Il lungo affollato addio degli iraniani alla guida suprema Ali Khamenei, tra preghiere, bandiere e inno nazionale. Oggi l'ultimo giorno di esposizione della bara nella grande Mosalla, insieme ai feretri dei quattro familiari uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. Domani il feretro, tra stringenti misure di sicurezza, inizierà una lunga processione prima nelle strade di Teheran e poi in luoghi sacri dell'Islam sciita in Iran ma anche in Iraq, per approdare alla sepoltura giovedì prossimo a Mashhad. Proseguono le indagini della Procura di Roma sul furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico, che allarma anche Palazzo Chigi. Ha una resa criminale altissima, un alto valore, piccoli volumi, facilità di occultamento. È l'analisi di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, che in un'intervista alla stampa non esclude l'interesse di diversi gruppi criminali. L'Italia ha un piano di contrasto alle droghe sintetiche, sottolinea i giornalisti il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ammette anche però l'allarme per l'entrata in circolazione della sostanza.
5: È qualcosa di molto importante, di molto preoccupante, perché si tratta, come molti sanno, insomma, dei principi attivi che si compongono con quantità molto basse, che possono avere un effetto molto devastante per la salute delle persone. L'Italia è uno dei pochi paesi che ha adottato un piano di contrasto alle droghe sintetiche più all'avanguardia al mondo. Al momento il fenomeno non ha la diffusione che ha fatto registrare in altri paesi, però è giusto mantenere sempre alta la guardia.
3: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
6: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
7: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero erano un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
6: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme?
7: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
6: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
3: Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale, l'alto atesino affronta il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni ma capace di eliminare al terzo turno lo spagnolo Jodar. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: E l'ho scritta per te. E l'ho scritta per chiunque voglia.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: alza il volume. Sei su Axel FM.
1: Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: In Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822 71 99 42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
1: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 8 di sera, le 7 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
4: Axel FM, corazón español, alma italiana.
5: Buongiorno da Daniele Balli, siamo più forti che mai, annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
6: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
5: Messaggi di saluto da tutto il mondo per il 4 luglio. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle scorse ore anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Il lungo affollato addio degli iraniani alla guida suprema Ali Khamenei, tra preghiere, bandiere e inno nazionale. Oggi l'ultimo giorno di esposizione della bara nella grande Mosalla, insieme ai feretri dei quattro familiari uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. Domani il feretro, tra stringenti misure di sicurezza, inizierà una lunga processione prima nelle strade di Teheran e poi in luoghi sacri dell'Islam sciita, in Iran ma anche in Iraq, per approdare alla sepoltura giovedì prossimo a Mashhad. Proseguono le indagini della Procura di Roma sul furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico, che allarma anche Palazzo Chigi. Ha una resa criminale altissima, un alto valore, piccoli volumi, facilità di occultamento. È l'analisi di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, che in un'intervista alla stampa non esclude l'interesse di diversi gruppi criminali. L'Italia ha un piano di contrasto alle droghe sintetiche, sottolinea ai giornalisti il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ammette anche però l'allarme per l'entrata in circolazione della sostanza.
7: È qualcosa di molto importante, di molto preoccupante, perché si tratta, come molti sanno, insomma, dei principi attivi che si compongono con quantità molto basse, che possono avere un effetto molto devastante per la salute delle persone. L'Italia è uno dei pochi paesi che ha adottato un piano di contrasto alle droghe sintetiche più all'avanguardia al mondo. Al momento il fenomeno non ha la diffusione che ha fatto registrare in altri paesi, però è giusto mantenere sempre alta la guardia.
5: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
8: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
9: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
8: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
9: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
8: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
5: Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale, l'alto atesino affronta il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni ma capace di eliminare al terzo turno lo spagnolo Jodar. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Guardo dentro, non ho più nessuno.
2: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
3: Discorso! Discorso! Discorso!
4: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
5: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
6: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
7: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
8: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: dei tuoi giorni a Tenerife.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo. Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati

male quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Non me l'aspettavo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Axel FM.

0: niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio. L'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
1: Axel FM, il ritmo del tuo cuore.

0: In Spagna sono le 9 di sera, le 8 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi, siamo più forti che mai, annientati Iran e Venezuela e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
4: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Messaggi di saluto da tutto il mondo per il 4 luglio. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle scorse ore anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Il lungo e affollato addio degli iraniani alla guida suprema Ali Khamenei tra preghiere, bandiere e inno nazionale. Oggi l'ultimo giorno di esposizione della bara nella grande Mosalla, insieme ai feretri dei quattro familiari uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. Domani il feretro, tra stringenti misure di sicurezza, inizierà una lunga processione prima nelle strade di Teheran e poi in luoghi sacri dell'Islam sciita in Iran ma anche in Iraq, per approdare alla sepoltura giovedì prossimo a Mashhad. Proseguono le indagini della Procura di Roma sul furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico, che allarma anche Palazzo Chigi. Ha una resa criminale altissima, un alto valore, piccoli volumi, facilità di occultamento. È l'analisi di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, che in un'intervista alla stampa non esclude l'interesse di diversi gruppi criminali. L'Italia ha un piano di contrasto alle droghe sintetiche, sottolinea ai giornalisti il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ammette anche però l'allarme per l'entrata in circolazione della sostanza.
5: È qualcosa di molto importante, di molto preoccupante, perché si tratta, come molti sanno, insomma, dei principi attivi che si compongono con quantità molto basse, che possono avere un effetto molto devastante per la salute delle persone. L'Italia è uno dei pochi paesi che ha adottato un piano di contrasto alle droghe sintetiche più all'avanguardia al mondo. Al momento il fenomeno non ha la diffusione che ha fatto registrare in altri paesi, però è giusto mantenere sempre alta la guardia.
3: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
6: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
7: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fosse essere un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
6: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme?
7: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
6: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
3: Tennis a Wimbledon è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni ma capace di eliminare al terzo turno lo spagnolo Jodar. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Dalla mia pelle sca-
0: tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperi Radio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperi Radio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
4: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
3: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di

0: 23 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: 23 21 89 37 Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Park La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 10 di sera, le 9 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
4: Axel FM, corazón español, alma italiana.

0: XLFM, corazón español, alma italiana.
1: Hai capito finalmente cosa siamo noi. Molto di più di quello che credevi, che speravo anch'io. E adesso che un saluto ci divide, ognuno prende la sua strada.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo. Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi, premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 11 di sera, le 10 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
4: Axel FM, Corazón Español, Alma Italiana.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo. Prendi nota. Viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è BozzaHolidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno, Axel FM, e grazie ad ognuno di voi.

0: Axel FM, vibrazioni italiane, sapore spagnolo.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: alza il volume. Sei su Axel FM.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
1: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Paseo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Discorso! Discorso! Discorso!
5: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. 25. In Spagna è mezzanotte, le 11 alle Canarie.
7: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
8: Axel FM, corazón español, alma italiana.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo. La Albi Selection torna dopo la pubblicità.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in Calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Secondo a non rincorrere le idee e mi ferma.
0: La Albi Selection torna dopo la pubblicità. Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
5: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
5: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Axel FM, la colonna sonora dei tuoi giorni a Tenerife.

0: In Spagna è l'una di notte, mezzanotte alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, corazón español, alma italiana.

0: Social FM, primi per scelta.
1: Lo schiavventura è sentimentale, ma te in un angolo della città.

0: Cause I'm just a man, but as long as I got a mic, I'm godlike. So me and you are not alike, bitch, I wrote steady.
1: Axel FM, primi per scelta.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo va.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.